me di confiant, non era mai bisogno. Con le altre crianze, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, te guarda talvez stava in alto.